tan doya Ousmane e wakka Ousmane e helle Ousmane o do wite mo to se jamaano o wimo mamma hita kanko gure padwa o buri e anani e vicenza o buri e leydi Italie ndi tamno didorino ane gallema e yibbe ma e sehilaabe

0: sedde jawarankoɓe somi koni ɓe kaala ɗemdal mabɓe ɓimbiya remme rana sono duna selle ɓe ñaani
1: gara bonno tokkusakile haaɗoye tugarade law feere gonnaye so ɓiɗɗi jibina moƴƴi ko ɓi aduna foof so boni noon ko yimmakko tan e bamma ko jam ɓenne fi ha ɓoyi beddoto ladde nde gonde ko moƴƴani hay goto ala hen haajo

Hamidou Boub Dia di Sambay gandirado Samba Sew woy ko mbadda départ kalda indi mbe ko mi tirne mi hadu winere mbudi.

Mamadou Lamine sotti tan dal ko defal kon maati o wi'e sa mayanta da heba jawdi.

0: questo calcolo che avvenga nel quartiere delle politiche culturali. Bonieri, miglior di un giudice sai un maraggi con suo fratello.
1: Thank you.

sì, guarda, tu che faccio. Ma gli devi dire, andai io, non ci vado, alla mummi. Quando mi dai via, non vedi, hanno guadagni, come la facevo. Thank you.

Nabi sama Rasulullah ko da def ci sunu sama lahay dalim jappara do ma la tut ci la ma jogi yo hay ci kan mo len vakki ni japp ni la da kan ko no day gam ko dalal ay rasul so mi mo da jappar fu tut et da tut ci mi fu tut Yeah.

di didi di chapan di jiri di ujunare enyen bi beba di haba nede milwa ya arwa ko fenan ba ben ngadi jeddi ta yaware non di ba sam silay non

Muhammadu lom oyodo ko mawnam ko esam ko kenam jese ko so amadu mayram tiya ko sinju jam joro so nasi sundu kadin hano wada hen presenté da wonno bonnani sono bonnani hore mo